vende mei turos trimos, per vendere sa santa, sa forza e sa vista, sun dreit d'umanità. Tampi se le sa vino, calchi dai scelentieri,